nostri anni sono pillole per il raffreddore. Sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'amore. Un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra. Una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

sempre a sentire, mai ad ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare, un sospiro, un lamento, un incontro per caso, un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag, cultura dell'icona, lingua di chi chatta, un pallino che ride su una foto in bianco e nero, ma mi faccia vedere.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Radio La Voce.

0: che cara.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.
2: Desolato, ma più che desolato, incazzato. Quando vedo che la gente si uccide, lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, perché ci alzi via tutti, invoglioni, cantanti, c'è noi.

0: capire che non c'è un ideale. Problemi totali. Ma io sono al mare. Ho detto che sono al mare.
1: Problemi del figlio del grande fratello. Problemi per quelli che c'è solo quello.
0: Problemi di notte del grande amatore.
1: Problemi di sporco, anzi di unto.
0: Però del signore.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: E quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza? Allora suda, ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi, ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4:01.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: cosa
1: ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

lì sotto era uno spunto. E ho detto, olè, sono perduto. La notte sta morendo.

Ehi, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è una mail che mi colpisce mentre butto spam, bella grido sono P, ti ricordi fra, abbiamo lavorato insieme più di un anno fa, ho rotto il ghiaccio dicendo che faccio anch'io del rap, ti rubo il tempo

0: ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Tune into the King of Songs and Blues.

dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brilla!

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Sono le 5:01.
2: Mi piace, like ti voglio, ti sento, like
3: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, lo posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa alla cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie, o come un fuorilegge senza le pistole, sarei come uno storico.

Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Pompa. Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
2: Radio La Voce.

0: Cali.
1: Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

avessi detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: E

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Mio

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Giovanni Maria Vianney, di Santo Curato d'Ars, il protettore, il patrono dei sacerdoti, dei parroci, lui che nella sua semplicità, però nel rapporto profondo con il Signore, ha trasformato il paesino di Ars in centro luminoso di spiritualità. Affidiamo la nostra parrocchia, affidiamo la Chiesa all'intercessione di questo santo sacerdote. Affidiamo al Signore anche i nostri ammalati, le persone che stanno vivendo un momento di sofferenza, perché Gesù sia consolazione e forza. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni e Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia, parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti farà giustizia, per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, molti non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo schietato, con la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe, e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città, e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
0: Siamo grandi a Dio.
1: Ripetiamo insieme. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Le genti torneranno al nome del Signore e tutti i re della terra alla sua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme. Quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore, il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
2: Alleluia. Alleluia.
1: Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo.
2: Alleluia. Alleluia.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo. Il

rende impuro l'uomo. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati. Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Per ricordare il Santo Curato d'Ars, ci aiuta a rivolgere il nostro sguardo al Signore, che è stato il centro della sua vita. Credo che la parola del Signore oggi mette in risalto proprio l'amore di Dio per il popolo, per noi. Santo Curato d'Ars non era molto bravo a scuola, infatti dovevano mandarlo via dal seminario perché non era di greco e di latino, non ne sapeva, però è andato avanti, è diventato sacerdote in un paesino Ars. E lì lui si è dedicato al Signore, vivendo molte prove, anche il diavoletto gli ha creato tanti problemi, l'ha messa alla prova, e lui è rimasto sempre fedele al Signore, tanto che è diventato punto di riferimento per i vescovi, per i sacerdoti e per la gente, perché dava sapienza, perché comunicava l'amore del Signore, quell'amore che ha riempito il suo cuore. E la parola di oggi ci aiuta proprio a rinnovare questa fiducia nel Signore. Abbiamo ascoltato il profeta Geremia, che appunto come ministro e mediatore tra Dio e il popolo si fa voce di Dio, e Dio si manifesta come un papà che si preoccupa dei figli, no? C'è la prima parte della profezia che Geremia rivolge al popolo, che è molto dura, no? Come un Dio che soffre perché il popolo si è allontanato da lui, e segnala al popolo proprio la situazione che sta vivendo. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, perché ti ho colpito come colpisci un nemico, con un castigo spietato. Il popolo che si è allontanato dal Signore, rivolgendo il cuore ad altri idoli, altre divinità, e il rapporto con Dio si è proprio fratturato, ha preso le distanze, perché il popolo non è rimasto fedele all'alleanza che Dio ha stabilito col popolo. E in tutto questo annuncio di Geremia, mi immagino che il popolo soffra, no? Geremia parla al popolo che vive in esilio, quindi già sta soffrendo, e aggiunge questa parola che è un poco di rimprovero, e nello stesso tempo, nella seconda parte della profezia, c'è un Dio che è veramente padre, che nonostante il popolo sia comportato male, nonostante le situazioni abbiano castigato il popolo, perché il Signore poi vive e lascia agire le situazioni, il Signore si manifesta rinnovando l'alleanza, la promessa fatta ad Abramo, ai padri, e promette al popolo che sta soffrendo. Quindi diventa una parola di rimprovero, ma anche di consolazione alla fine, perché viene ricostruita il popolo di Israele, il popolo che era nomade. Dio promette stabilità, sarà ricostruita la città, avrà il tempio, il palazzo sorgerà al posto giusto, vi risuoneranno inni di lode, voci di gente. Quindi è proprio una ristrutturare, un rinnovamento del popolo, dove si ripetono le benedizioni che Dio ha promesso ad Abramo, quindi la stabilità, avere un posto sicuro dove vivere, avere un popolo che cresce anche come numero, che fiorisce. Li farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me. È come Dio stesso che prende l'iniziativa, perché il popolo non riesce, ma lui ama e permette che il popolo, non so, abbia stabilità, abbia una grandezza e un numero considerevole che la benedizione

Signore e diventa un popolo che celebra il suo culto davanti a Dio, è proprio un Dio fedele. E credo che la luce di tutto questo testo è l'ultima affermazione che il Signore fa: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio, no? È un versetto che molte volte ascoltiamo nell'Antico Testamento, che si ripete, e veramente Dio ama il suo popolo, nonostante le infedeltà, nonostante ci si allontani, Dio ci tiene al popolo e davvero Lui è Dio con noi. E nel brano che abbiamo ascoltato di Gesù che rimprovera poco i farisei, no, che si fissano nella legge per la legge, nel praticare le pratiche, i decreti, ma il loro cuore non è rivolto al Signore. In fondo Gesù sta invitando a questa conversione, no, a mettersi davanti a Dio, non fissandosi nelle cose esterne, ma nel mettere le radici nel cuore del Signore, nel suo amore. Vogliamo anche noi rinnovare la nostra fede nel Signore, sapendo che Dio ci ama, che Lui è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo, e vorremmo camminare alla sua presenza, come hanno fatto i santi prima di noi, nel nostro quotidiano, nel vissuto di ogni giorno, nelle piccole cose che ci siamo chiamati a vivere per restare nell'amore, proprio per radicare la nostra vita, il nostro agire, il nostro pensare in Gesù, che ci insegna il segreto della vita e della pace. Quindi continuiamo a pregare insieme, a chiedere la presenza del Signore in mezzo a noi, che sia il nostro sostegno, che è Lui che ci guida, che ci illumina, che ci aiuti a portare i frutti, perché il Signore venga conosciuto e amato da tutti.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Mette in mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, bene nostro e di tutta la sua famiglia. Guarda con benevolenza, Signore, i doni depositati sul tuo altare della memoria di San Giovanni Maria Vianney, e come la porta di questi divini misteri lo ha coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
1: Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

ed è Dio colui che viene, nome del

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni e Maria Vianney e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno tuo è la potenza, la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli il peccato, abbi pietà di noi. Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.

rinasca. Tu sei rimasto

Jesús, día de amor.

preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca, cresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Maria Vianney, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 9 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pugno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con un

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Hey, what's up?
1: I apologize. I know I fucked up. I'm honest.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Thank you, my brother, man.
1: Radio La Voce.
2: Noi capardim a pace o sonno.

to know. Sunshine and laughter, that fills my empty heart.

0: Sono le 12:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

abbandonare i sogni se puoi. Dagli forza e consistenza e poi lascia siano loro a prenderti.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.
4: Misterioso e sughelo, sasistella de brate, saluna e susone, singelada in su mare. Velada essa femmina che tribulato, protonata e bellesa, il sosammento de guerriero de vache, si

0: e in moesio lo hai su dicio de oi. In domme verreri schidoide inna.
1: Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi. A mezzo

0: 333-98-60-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step repistico. Rap futuristico.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.
2: Sembri me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. Senza indugi andiamo a scoprire subito la posizione numero 10, dove rimane invariata la posizione di Arisa rispetto alla settimana scorsa. Dall'album Fotomosse è il momento di ascoltare il brano Amore Universale.

nessuna variazione anche per quello che riguarda la nona posizione, dove ritroviamo Dito nella piaga dall'album Miss Italia Tropicana Hotline. Ti prende la lingua come un'aspirina.

E occupiamoci ora dell'ottava posizione, dove, ahimè, perde ben 4 posizioni Samurai J. Dall'album Amatore abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo brano tratto da questo ultimo lavoro discografico di questo bravissimo cantante giovane, dal titolo Mala Suerte.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 3 al 9 agosto 2026. Posizione numero 7, sale di un posto Blanco, dall'album Ma, 27 luglio dopo.

una posizione guadagnata anche per quello che riguarda J-Ax, che troviamo in sesta posizione questa settimana. Anche in questo caso dall'album Italia Starter Park, se ascoltiamo il brano IPIO.

siamo così giunti a metà classifica, dove sale dalla sesta alla quinta posizione Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Anche in questo caso, la settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di ascoltare per la prima volta questo nuovo disco e soprattutto questo brano dal titolo Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 3 al 9 agosto 2026. Posizione numero 4, una piccola sorpresa perché perde il podio Tiziano Ferro. Dall'album Sono un grande, Ti sogniamo.
2: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano, mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela,

0: tempo anche se tarda. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: Siamo così giunti alle tre posizioni più importanti. Andiamo a scoprire subito la posizione numero 3, dove sale di due posti Biagio Antonacci. Anche per lui un nuovo lavoro discografico dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo You and Me.

Allora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 3 al 9 agosto 2026, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella Piaga, Miss Italia. Ottava posizione per Samurai J con l'album Amatore. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per J-Ax, Italia Starter Pack. Quinto posto per Francesca Michelin con Magia Bianca. Quarta posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Terzo posto per Biagio Antonacci, Mustang. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E alla prima posizione ritroviamo Ultimo con Il giorno che aspettavo. E da questo album ci ascoltiamo Quando dorme la città.

0: ancora per non piangere. Ci pensi meglio a quel primo caffè.
1: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
2: E così l'artista romano, ultimo per la quarta settimana di fila, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 3 al 9 agosto 2026. Siamo così giunti alla conclusione e l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Non dimenticate che vi vogliamo un mondo di bene e vi auguriamo di cuore una buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 15 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
3: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
3: Il fatto è che la droga...
2: La droga è la fine di ogni inizio.
3: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.
0: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 34 minuti.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

C'è un tempo per la pioggia da evitare, come quando in motorino preghi di non scivolare. È un tempo invece per cercarla invano, come quando in mare al tramonto fine agosto. C'è un tempo per dimenticarsi, di scordarsi, sopportare poi discretamente bene il vuoto. È un tempo per cambiare le lenzuola ogni giorno, che le notti passano e neppure le ricordi. C'è un tempo per strapparsi via dal collo quella che

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: I took a pill and had a dream.
4: Yo también.
3: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
4: Dime.
3: To be someone I've never been.
4: Me encanta.

slow down, puppy. One, two, three.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Eccoci pronti amici per questo nuovo live, la nostra diretta qui su Radio La Voce. Siamo anche in streaming, ci potete seguire anche dall'app, in DAB, come sempre scegliete come stare in mia compagnia e viaggeremo insieme anche in questa puntata con le hit più forti dell'estate 2026, le vostre canzoni preferite, dediche, saluti e auguri, insomma come sempre anche in quest'estate. Gli ingredienti principali del nostro appuntamento sono quelli di sempre, cambia solo la fascia oraria che iniziamo, si parte un po' più tardi, un'oretta circa più tardi del solito. Va bene, siamo pronti per partire, un saluto a tutto il pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori, un saluto anche ai tanti amici dei social, in particolare gli amici di Facebook, grazie per commentare i miei post, sempre con belle parole per il programma e soprattutto per il sottoscritto. Allora si parte, siamo pronti, salita a bordo la nostra nave carica di musica, sta per prendere il largo e allora partiamo subito con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Siamo partiti, amici, con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, questa bella copiata vincente per quanto riguarda la musica italiana in questa estate caliente, insomma questo caldo che sembra non finire mai. Siamo pronti per il prossimo disco, un'altra bella new entry, un'altra bella novità discografica, stiamo ascoltando già da diverse puntate, La città degli angeli, Achille Lauro.

Achille Lauro con la città degli angeli qui al programma Dediche Richieste a Radio La Voce, la voce di Gianni che vi tiene compagnia in questa fascia oraria per tutta l'estate. Intanto grazie a voi che seguite, gli amici e le amiche, i piccoli e grandi ascoltatori che seguono dalla radio e non solo. Grazie ancora a tutto il pubblico. 346 12 72 406, il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, una canzone da dedicare, dei saluti, degli auguri, allora non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo ancora, 346 12 72 406. The Time of My Life, Benson Boone.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

una delle hit dell'estate 2026, anche se insomma la stiamo ascoltando anche prima dell'inizio dell'estate, Summer Funk di Francesco Gabbani, qui al programma Dediche Richieste con Gianni in vostra compagnia e la vostra preziosissima di compagnia che vi fanno gli amici, le amiche, i piccoli e grandi ascoltatori. Grazie di cuore per essere insieme a me anche in questa estate caliente. Ok, continuiamo con un altro disco in arrivo, gettonatissima, con Tuca Macarena, Baby K.

Per le vostre richieste musicali, quindi per richiedere un brano, dedicarlo, lanciare dei saluti, degli auguri, non dovete far altro come sempre che inviare un messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Break Up in Reverse, nuovo singolo di Teddy Swims.

grande voce per quanto riguarda la musica internazionale con Break Up in Reverse, nuovo singolo di Teddy Swims. Ok, continuiamo con la musica, torniamo in Italia e intanto aspettiamo anche i vostri messaggini. Vi ricordo ancora il numero 346 12 72 406. Questo è il nuovo di Blanco, Los Angeles.

caro Blanco, quest'estate mi ha fatto solo sudare, non solo me ovviamente. Va bene Blanco, Los Angeles, nuovo singolo qui al programma Dediche Richieste. Intanto un messaggino con scritto, ciao Gianni, mi fa ascoltare la canzone di Niccolò Filippucci, Mantra.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

piccolo spazio dedicato alle hit internazionali, nel quale abbiamo trovato i One Republic con Need Your Love. In arrivo Elettra Lamborghini, eccola qui con Bambina.

E tra Lamborghini, Bam Bam Bambina, altra cantante, altra voce femminile nel panorama della musica italiana, gettonatissima con, vabbè, non con questa canzone, perché diciamo che è andata ormai, ma viene ancora richiesta dal nostro pubblico. Si balla anche con la versione remix, quella che abbiamo mandato in onda un po' di tempo fa nello spazio dance. Esibizionista, Annalisa, questa è la canzone richiesta da Silvana, dedicata a Cristina, Stefania, Gianni, Annalisa.

all'inizio di questa dedica a Cristina e Stefania, alle quali è stata dedicata questa canzone da Silvana. E c'era anche Gianni nella dedica, sì, appena lo vedrò gli dirò che c'era una dedica per lui, sulle note di Esibizionista di Annalisa.

Ok amici, con questo disco siamo entrati nello spazio dance del programma Dediche Richieste. Un saluto ancora a tutto il pubblico che ci sta seguendo dall'inizio della puntata e anche a quelli. Il ciao va a chi si è appena sintonizzato sulle nostre frequenze 96.8. Un saluto a chi ci segue in streaming dall'app in dub, grazie. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo il Video.

All'interno del nostro spazio dance, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido, Lala, questo è il titolo per intero di questo disco. Summer is Magic, Christian Marchi.

Christian Marchi, Summer is Magic. Lasciate pure un commento sulla mia pagina Facebook, insomma, se vi sta piacendo il programma, commento positivo, altrimenti anche negativo, ma sono sicuro che vi sta piacendo come sempre, quindi un saluto e un grazie a chi segue il nostro appuntamento dalla radio e non solo. Insomma, non ci abbandona neanche d'estate, grazie veramente. Oh, altro disco in arrivo. Siete pronti? Perché vamos. Dove? Alla playa. Eccolo qui. Intanto, ecco qui. Oh, non eravamo pronti. Non avevamo messo il costume, quindi non potevamo andare. Allora,

la playa, vamos in radio. va bene, continuiamo con il ritmo di questo spazio dedicato alla dance, a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8.

346 12 72 406, amici, questo è il numero da digitare per partecipare al programma dediche e richieste. Tanto è partito il disco di Lucenzo, Limoncello fresco ovviamente, questo è il

Lucenzo Limoncello, questo è il titolo, va bene, lo siamo preso un bello fresco questo limoncello. Ok, continuiamo con un altro disco dance che in questo momento dedicato al ritmo e alla musica che si balla qui al programma dei Dica Richieste.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

18 e 9 minuti in diretta, continua il programma Dediche Richieste, Gianni in vostra compagnia. Ci siamo ascoltati anche questo Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, un altro brano richiesto da voi in questa puntata. Vediamo un po' chi ci sta. Alex Warren.

Bene, bene, intanto è stato da poco pubblicato il programma civile della festa in onore di Sant'Agostino. Tra l'altro ho appena saputo, come tutti, che gli artisti nazionali del 28, il giorno della festa clou di Sant'Agostino, ci sono loro: Roy Paci, Ari Tusca, che noi, guarda un po', guarda a volte i casi della vita, ce li abbiamo e li ascoltiamo con Viva la Vida. Roy Paci, Ari Tusca.

Bene amici, segnate questa data, 28 agosto, festa in onore di Sant'Agostino, Piazza Europa, ore 22, Roy Paci e Aretusca in concerto, quindi non mancate. Vabbè, ascolteremo ancora diversi brani sino al giorno in cui si esibiranno. Vabbè, questo è uno dei loro grandi successi, Viva la Vida, che abbiamo appena ascoltato.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ragazzi, stupidi, stupidi ragazzi, no, stavo pensando dei veri pazzi stupidi ragazzi che avevo visto in un film, vabbè, ne combinavano in tutti i colori. Raff intanto con questo brano dal titolo appunto Pazzi Stupidi Ragazzi. Ok, continuiamo con la musica, siamo quasi alla fine, il nostro viaggio musicale si sta per concludere, abbiamo Chiara San Giovanni con Le Ragazze. Le salutiamo ovviamente, un saluto grande a tutte le ragazze in ascolto.

Ancora un saluto a tutte le ragazze in ascolto e ovviamente un ciao grande da parte mia, un saluto generale a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, in streaming, dall'up and up, come sempre, scegliete come seguirci, noi siamo ben lieti, anzi io in particolare perché sono solo soletto, tutti gli altri sono andati in vacanza, praticamente sono rimasto solo io in radio, sto scherzando naturalmente. Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Colella, Nick Peloso, Joanna, una delle sue ultime produzioni discografiche per quanto riguarda la dance.

Daddy Yankee, con questo bel disco tutto da ballare. Gianni vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio gli amici che hanno seguito dalla radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in dub, grazie, vi aspetto alla prossima tutti quanti, speriamo anche qualcuno in più. Dalle 17.05 si viaggia con la musica dell'estate 2026 e le vostre hit preferite, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma. Vi aspetto per un altro viaggio ancora insieme nella prossima puntata. Ciao!

0: Sono le 18 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori e sussurrare via.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

la gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirà in galera. Ruba un palazzo e ti faranno re.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Perché vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

Dicono che Dio per disegnare il mondo ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io all'ombra di mio padre e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più, tipo se è vero che i sogni se li spendi li perdi e che gli uomini forti incassano i colpi senza arrendersi mai, senza piangere mai. Dicono che Dio abbia creato tutti uguali ma speciali, avrei voluto crederci almeno un po', per poi guardarmi allo specchio, essere fiero di tutto, gioire di ogni difetto e comunque ripetermi che...

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

te non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Va bene, dai, facciamo sta canzone.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

time. Joy. I need space. Love. I need me.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

c'è di strano ad essere me stesso? Che c'è di strano ad essere lunatico? La vita è solamente allenamento, preparazione per un movimento unico. E cerco di ascoltare ma non chiedo, io provo ad essere cieco ma ci vedo.

sono alti come grattacieli che illuminano i giorni. Sono un campo di pallone con le buche, sono trasparenti come me a 5 anni. I miei passi mentre fuori piove.

che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: 1:31.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: potente. Non c'è nome più importante.
1: Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail.
0: Incredibile la fortuna, incredibile solo una. Incredibile

penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato, i nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero, tu che dici ciao ed io che quasi tremo, i tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria appeso d'oro,